0: Moruhe wendo unaka nyihere. Boni moni bondia?
1: Bondia lukuto.
0: Bondia. Okume?
1: Okume okaloka radio msambiki.
0: Bakani hiva tono. No se liwa oni makala pama.
1: Brigade.
0: Nalocha nani?
1: Wani pato tutu velere.
0: Wani pato so?
1: Wani pato.
0: Wani pato?
1: Eh.
0: Epo matana chwe vazambezi ya baba.
1: Omusheba.
0: Wala? Wei wacho, olelo mosheli wao ho?
1: Noseli wakao rato msambiki.
0: Bakani.
1: Brigade.
0: Nkawe nonai. Omana wei semena mna halo vida hai?
1: Na, tajinda vida mafama, kaha mano rato.
0: Bakani. Mwondocha mruwani? Nkawa bahe nai, achu maswen langi mwoni.
1: Kinapa jara mkua gani hoga? Kwaga na gimu, kwaga murungwa. Lukutura mpata mpata.
0: Brigadu. Kwasa kwasa mrechele.
1: Brigadu.
0: Brigadu. Akala manu yale ya venke nchipo yokeresha. No helavo. Aiwa Jerusalem. Nina chuno pia oto.

0: Oye sana ozamani.
1: Mabasa ambayo nyo maki tatu na maishano.
0: Oye sana ozamani.
1: Okuno radu Musambiki, Zambezia.

0: Oggi to Roma va tardi un boni va? Ne. Io vino le ville maleghi lo acqua gauteni. Mucito Roma va tardi. Vai tu. Ma che la fio con scocco a fare poco molto buona Francia, a fare so bacino, a fare gili, tox pari in arriva a fare l'uanze, maleghelo, ma che be maleghelo, a ne notte lo scocco a un gulio macara, una sacchina buona tardi, una siata buona tardi, una rosaria buona tardi, una ancia buona tardi, una niani. Na Jamila Batardi.
1: Não insiste em nenhuma flor igual.
0: Na Carla Flornia Batardi. Na Admira Batardi. Na Paula Batardi. Na Juliana Batardi. Na Nhimira Vina Batardi. Na Oditi Batardi. Quando você sabe na direita?
1: Na Colunga.
0: Passa a bandeira no Socorro. Na Nhimira.

Moi si trovo caro Romania, quelli non sono uva. Buona tardi. Buona tardi. Sì, di Lucia. Ma Paolo Pirue, caffè con noi di Padua. O gasi staccare a moto vina cabare adesso. Mi lo diva. O vi cabala Paolo Pirue cabala. Buona tardi. Buona tardi. Net. Paolo Pirue. O fio kuno. O di staccare a moto. O vi cabale si cave di rida. Muchito Roma, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Às 9h.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.